senso umano compito nel processo. Due volte per non conoscere, e chiedi che le conoscano.

0: Mi capello, come ti sei Maria, che non voglio, ma mi sta mattina del nuovo colonnello, perché io non mi credo. Lo che è io, permanece, hermano.
1: Mi nome è Isabel, mi chiamo Elisabel.
2: Con Gianni Cali, e qui nel suo paese, manejando lo trailer.